0: se pela mi sono Tino, Tino, sono sarebbe lei, non c'ero
1: Baccia lei, desaparece, non sono tan loco
0: Tino, Tino, sono lei, sarebbe lei, non c'era.
2: Si a tu edad te siguen gustando los dibujitos,
3: haces bien.